0: Mix Radio. Comandando.
1: Wow, ho pisen de no sta sua. La che vuole. Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.